0: Radio Guerrilla.
1: Pubblicità.
2: Factor un coagulant al reunificare planetare. Von Vorbidin.

I linguaggi musici, un adeverato idioma universale, con curazza e comunicità da lui, mai di linguaggio arte lor visuale. Orce concerti ed acea anticipara comunioni finale della società di tempo lei. Ci orce sale dei concerti.